Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Hehehe.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: la grida, la mia coscienza grida.
1: Non siamo poi così diversi, cerchiamo tutti la luce. Io ho scritto questi versi in una notte nuvolosa.
0: 2:30, la luce spenta, lo schermo è un faro.

buttarmi addosso. Morire più volte non vuol dire niente, se una parte sopravvive sempre. Da quando ci bastava un beat da fumare, chi le attacca delle? E mi sentivo Big L con quella giacca in pelle. World. Si parla spesso di ossessione, di visione, di connessione. Trovare il senso nelle cose, la formula, la pozione. Fai pure il tuo gioco, ma non toccare mai la mia musica. Yeah, also good, JM.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Tra sopra il tram, tra gli umori e le emicranie che vagano in città, se la riflessione ormai è soltanto chiacchiera da bar, la conoscenza è un pugno di farina preso dal sacco di chi ordina da sporto per non sporcare la cucina.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

I can't control.

Le playlist di Jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
1: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Radio start. Radio start, the heart of music.

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: His mind is now yours. What do you want?
2: Of me. And of me.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio, l'atmosfera più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys, sono tornati i Simple Minds.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill. Si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio. Beginner Boys era questa anticipazione. Judah the Lion è invece una band che arriva da Nashville. Non fanno country, ma fanno una musica folk da chiare influenze pop. Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

0: Eva.
1: Un brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo, band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shantless Realm, Personal Trainer.

Dall'Olanda questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shentless Realm del loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Judds. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: plot turns in coal mine Kentucky, where he sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 al Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runners ha veramente imperversato, soprattutto nei primissimi anni 80, anche se poi la carriera è durata fino ad oggi. Temporaneamente ha anche accorciato il nome a Dexys semplicemente. Il pezzo si chiama You Are Alright dal nuovo album. Kevin Rowland e la sua band. Yeah.

Pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Touraie. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brenna Wedel e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano che faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000 fa parte di quest'album dal vivo, assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Maddie Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus, fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile, che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Maddie Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Muddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga. Lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot.

Dumb Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses. Questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Scheme ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

Kerab Rock, brano degli Smashing Pumpkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei Birthday Party, della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo il tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Mick Harvey e Amanda Acevedo, con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow, Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan. In my mind, life was easy.

dalle montagne del Western Cape in Sudafrica. Questo era Setta Baznik, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra. Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfies, ci fa ascoltare un pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti. Un album in uscita, sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfies. Distance è il titolo del pezzo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano importantissimo, scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Déjà Vu, firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Wirz. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario, in questo 2026, hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente. Si continua con la musica qui a Rock Wave. Arriva un trio britannico, si chiamano Happy Somethings. Fragile the Heart fa parte del loro nuovo album.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Fragile the Heart erano gli Happy Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

Le atmosfere veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits at On. Per questa formazione è nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Le atmosfere raffinate cinematografiche di Hoan Kim and the Dirty Jets, con la collaborazione ai cori di Melody Gardot, veramente intrecci vocali interessantissimi per questa band francese nata a Parigi nel 2021, era When Colors Turn Grey il titolo del pezzo. Questi invece sono gli Embrace.

The Power Embrace, uno dei pezzi più belli e anche coinvolgenti dal loro ultimo album che si intitola Avalanche, è uscito a giugno, ma abbiamo ancora tanta voglia di ascoltare le canzoni presenti in questo lavoro di questa band nata nel 1993 e guidata dal frontman Danny McNamara. A questo punto gli Starter Cars.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento. Questi erano gli Starter Car con Safety Net dal loro album After Light, formazione di indie country britannica, nata nel 2023 a Londra e guidata dal frontman Oisin Barnett, un album all'attivo ad oggi. Formazione che ha comunque come base la città di Glasgow in Scozia. Vi lascio però nel migliore dei modi, ovvero con uno dei grandi successi degli Who, si intitola Baba O'Reilly. Faceva parte dell'album Who's Next del 1971, ma lo riascoltiamo in questa versione dal vivo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, registrata nel 2023, però versione pubblicata in questo 2026 in un bellissimo album live che consiglio a tutti. Ciao!

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: His mind is now yours. What do you want?

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

sono seduta al mio banco tranquilla. Vedo un tipo che si avvicina. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte. Mi bracca io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte. Sai che io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via. Sono paralizzata, una fotografia. Dove però non rido, è fredda come una statua. Mi punta il dito contro e poi urla. Torna da dove sei arrivata, papà. L'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini, però hai sparato lo stesso.

non sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano. Mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me. E per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile, non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Mi sveglio la mattina, una nuova persona.

Do it.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio Start.
1: Radio Start. Sounds like freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: His mind is now yours. What do you want?
2: Of me. And of me.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

sono seduta al mio banco tranquilla. Vedo un tipo che si avvicina. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte. Mi bracche io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte. Sen che io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via. Sono paralizzata, una fotografia. Dove però non rido, è fredda come una statua. Mi punta il dito contro e poi urla. Torna da dove sei arrivata, papà. L'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini, però hai sparato lo stesso.

non sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano. Mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me. E per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile, non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

the confusion I'm feeling. Ain't no tongue can tell.

0: Comunque conta solo Radio Start, Sounds Like Freedom, tutto il resto è noia.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. E allora ben trovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dulisse, queste Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Personaggi, storie, musiche e curiosità da tutto il mondo, vi ricordo anche il nostro sito internet che è radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla radio, dal palinsesto settimanale, i programmi e soprattutto i podcast. Se invece vi capita di passare sui social, siamo anche su Facebook, Twitter ed Instagram, quindi magari date uno sguardo e seguiteci.

0: Prima di dare spazio alla musica, volevo anche ricordarvi che è possibile ascoltarci dai vostri device preferiti. Basta scaricare l'applicazione gratuita TuneIn che troverete in rete. E allora adesso diamo subito spazio alla musica. Come sempre vi auguro buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con Glocal.
1: This is only a taste of our next release, Suffering and Smiling.

E siamo partiti con l'icona della musica africana per antonomasia, ovvero Fela Kuti, The Black President. La sua storia inizia nel lontano 1938, che è appunto la data di nascita di Fela, che appunto viene alla luce da padre insegnante e madre attivista femminista, Fulmilayo Kuti. Un personaggio piuttosto di nicchia che, grazie alle sonorità ricercate, ha avuto un impatto considerevole sulla musica, tanto da creare un vero e proprio genere musicale, ovvero l'afrobeat. Dopo l'esperienza dei Kula Lobitus, durata dal 1961 fino al 1964, che è poi l'anno cruciale per Fela, infatti incontra il percussionista Tony Allen, che diventa un tassello fondamentale per la storia di Fela Kuti e dell'afrobeat. Proprio da Tony Allen ci riascoltiamo questo classico del 1977 che si chiama Afro Disco Beat.

E allora la musica di Tony Allen qui a Radio Start, Glocal, ritmi d'alchimie sonore. L'Afrobeat, che era un movimento che usava la musica per il suo scopo più nobile, ovvero quello di veicolare un messaggio ed un significato, che non si è mai trattato di musica fine a se stessa, era un vero e proprio vezzo stilistico ed era uno strumento di denuncia sociale, di critica al sistema e di ribellione. Da qui alla fondazione della Repubblica di Calacuta, sempre ad opera di Fela Kuti, che destò ben presto le ire dello Stato nigeriano, innescando una serie di interventi che culminarono nel 1977 con l'arresto definitivo di Fela e l'uccisione della madre, Fulmilayo. E noi continuiamo questa scorpacciata di Afrobeat con altri collaboratori, a cominciare da Thunder Williams.

Altro disco storico del periodo Afrobeat, un lavoro che prosegue la lezione tracciata da Fela Kuti e Tony Allen, Thunder Williams insieme a Lekan Anima Shawn, sassofonista degli Africa 70, Mr. Big Mouth 1977. Da Thunder Williams a Dele Sosimi, altro componente storico degli Africa 70, un pianista sopraffino. Dele Sosimi lo riascoltiamo da questo disco appena uscito che ripercorre la sua intera carriera, un disco monumentale che si chiama You Know Fit Touch IM 2023. Dele Sosimi a Glocal.

E allora da Dele Sosimi alle Can Anima Shawn, quindi dal pianista degli Africa 70 al sassofonista che abbiamo ascoltato anche in precedenza con il progetto di Thunder Williams, Mr. Big Mouth. Allora io vi ricordo un po' di cose prima di salutarci, a cominciare dal nostro sito internet che è radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra radio, dal palinsesto settimanale fino ai podcast. E concludiamo con Coffin for Head of State, che suggella nel 1980 la marcia di protesta che Fela, accompagnato dalla sua famiglia e dai membri dei giovani pionieri africani, si reca davanti alla residenza di Olusegun Obasanjo, presidente del governo militare federale della Nigeria in quel periodo, presso la caserma di Dodan. Questo succede il 30 settembre del 1979. Fu depositata una bara simbolica fuori dalla casa del presidente in segno di protesta per la morte della madre Funmilayo. E allora vi lascio con questa grande suite, un pezzo direi quasi che suggella la storia di Fela Kuti, di Black President. Noi ci sentiamo venerdì prossimo, vi auguro buon proseguimento di ascolto su Radio Start.

Quarto e ultimo venerdì del mese di settembre, anno solare, anno domini da calendario terzo millennio Wagyu dopo Cristo. È la notte di venerdì 25 settembre 2026, sta decollando la nuova puntata di Super Soul. L'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita Radio Start, www.radiostart.it. Sounds like freedom.

E al di qua del vetro, negli studi della radio, nella regia, Spartaco Superanima, DJ e speaker, speaker e DJ, ovunque voi vi troviate, in ogni parte del globo terrestre, vi giunga un grande abbraccio che non deve essere solo virtuale, a voi tutti che siete in ogni dove. È un grande viaggio anche quello di questa notte, quindi sin da ora, buon viaggio, boa vida, boa noite!

È un viaggio carico di groove, di BPM sani e garantiti, le good vibes, le good vibration, le buone sane vibrazioni, le vibes che solo la vostra radio, Radio Start, sa regalarvi, ma non solo il venerdì notte con la diretta di Super Soul, con la diretta dello Spartaco Super Anima Show, ma bensì chiaramente nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno, noi con le vibes ci siamo, Wagyu, e voi?

0: Naturalmente lui è il grandissimo, il reverendo The King Marvin Gaye. Hey baby, what you know do? I'm just getting... Era il 1971, il 21 maggio, quando la Motown Records sfornava questo vinile da paura, un concept album contenente 9 tracce. What's Going On, il grandissimo Marvin Gaye nel pieno del suo vigore artistico, così come era la stessa Motown Records che produceva le grandissime sonorità del pianeta della black music e dintorni. Naturalmente ben ritrovati, ben risentiti e soprattutto benvenuti. Ultimo venerdì del mese di settembre, siamo entrati dunque in autunno. Devo dire che nella città di Pescara è stato un mese di settembre abbastanza, perché noi appunto pulsiamo dalla città di Pescara in Abruzzo, Italy, from Pescara, Pescara by night, ma soprattutto Costa Nostra Wagyu, Costa Nostra Wagyu, Costa Nostra Wagyu. E stavo dicendo appunto che è stato un mese di settembre abbastanza anomalo, atipico, perché qui siamo abituati sulla nostra costa adriatica ai settembre meravigliosi, quelli proprio per il mare settembrino, con il sole, insomma, con l'acqua frescarella del mare Adriatico. Si dice che a Pescara il mare dei pescaresi sia appunto quello dei mesi di giugno e settembre, però questo mese di settembre 2026 sarà stato anche per il troppo caldo dell'estate, la troppa afa, la troppa umidità che ci ha schiantati, ci ha sfiatati, ci ha veramente massacrati. Insomma, è stato un mese di settembre abbastanza bruttarello, a parte qualche bella giornata di sole come quella che è stata oggi e soprattutto, diciamo, nel pomeriggio. Però insomma, ragazzi, bisogna accontentarsi, perché lo stravolgimento climatico è davvero un problema serio che nessuno vuole affrontare sin da subito, considerato che siamo e stiamo in fortissimo, gravissimo ritardo. Così come il problema dell'acqua potabile, così come appunto il discorso del clima, della salvaguardia del pianeta, ma di tutto questo parleremo come sempre nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House, più avanti, nell'andare della notte. Notizie provenienti dal mondo animale, animalista, ambientale, ambientalista, umano, umanitario, sociale. Si parla appunto di microclima, di difesa dell'ambiente, di biodiversità, di tutela e salvaguardia del pianeta, ma insomma poi le cose vanno in maniera completamente all'opposto. Ahimè, ai noi, purtroppo per tutti quanti noi, nel senso di civiltà umana. Una civiltà umana molto poco civile da questo punto di vista, non solo geopolitico, ma proprio antropologico, sociale, filosofico. Naturalmente l'invito è quello di andare sul sito www.radiostart.it per scoprire il palinsesto H24 tramite le immagini, le info sui programmi, sui programmisti. Trovate tutto nell'home page. Così come è importante ricordare, insomma, che questa puntata, come tutte le puntate della diretta del venerdì notte di Super Soul, la potete riascoltare subito in replica, in registrata, già questa domenica, domenica 27 settembre, dalle ore 13 in poi. Dalle 13 alle 16 la domenica si pranza insieme per 180 minuti, sempre di grande groove, di BPM sani e garantiti, con la replica del Super Soul, della puntata di Super Soul che è andata in onda il venerdì notte precedente la notte del venerdì, appunto in diretta radiofonica notturna.
1: But I go crazy when I can.
0: Così come è importante ricordare, insomma, che siamo una web radio. Non ci trovate come radio tradizionale in modulazione di frequenza stereo in FM, ma ci trovate soltanto in rete, in web. Oltre che all'indirizzo, chiaramente, www.radiostart.it. Ci potete seguire tramite i social, quelli che vanno per la maggiore, Facebook. Mi raccomando, Marco Mannu agliu con i like, per noi molto molto importanti, come specchio del vostro gradimento nei nostri confronti rispetto a quelle che sono appunto le programmazioni, le proposte radiofoniche, musicali e non solo. Perché dal palinsesto, con tanti programmi che stanno ridecollando dopo la breve pausa estiva, insomma, potrete scoprire come ce n'è davvero per tutti i gusti, non solo musica, ma tanta arte, cultura, letteratura, cinematografia, serie TV, chi più ne ha più ne metta. Provare per credere, parola di Spartaco. E oltre che su Facebook, chiaramente siamo anche su i social XX. When the world won't be singing. E poi ancora Instagram. Flowers won't grow. Tramite i vostri device ci potete ascoltare gratuitamente da vari applicativi, probabilmente più utilizzati soprattutto per i sistemi iOS ed Android. Parliamo di TuneIn, TuneIn e Radiogram. Who is willing to try to save a world? To save a world. That's

E personalmente Spartaco Superanima questa notte vuole dedicare questa grande puntata di Super Soul, che tra l'altro in ordine cronologico è la numero 410 puntata di Super Soul, per un viaggio d'amore e d'avventura partito nel lontano giovedì 5 ottobre 2017 con la puntata 0. Voglio dedicare questa puntata, la numero 410, al mio grande amico e DJ, tecnico del suono e delle luci, Andrea Franchi, in arte DJ Ciccio Ciccio, che ci ha lasciati purtroppo prematuramente per un infarto fulminante che lo ha steso veramente in pochi secondi, e la mattina del 23 settembre, quindi l'altro ieri, la mattina di mercoledì 23 settembre, stava aprendo il garage nella sua casa di Loreto a Prutino, in provincia di Pescara, per andare appunto al lavoro, e niente, la vita finisce in un attimo. Una notizia che ha gettato nello sgomento veramente non solo l'intera area vestina, perché lui era veramente il re, the king di tutti i locali, anche le piccole discoteche esistite in quelle zone, i bar, i ristoranti, le feste, i matrimoni, era DJ resident da Gabrielino a Picciano, il mitico Gabrielino, insomma il mio grande amico Andrea Franchi, in arte DJ Ciccio Ciccio, ci ha lasciati a soli 59 anni compiuti l'8 gennaio di quest'anno. Ieri mattina sono stato nella camera mortuaria di Pianella a salutarlo e poi ieri pomeriggio al funerale nella sua Loreto a Prutino, con un fiume di persone, di amici, perché lui era un giocherellone, sempre sorridente, sempre disponibile, non diceva mai di no. È veramente una grande, grande, grande persona. Come al solito ci ha lasciato troppo presto, come tutte le buone, brave persone che se ne vanno sempre troppo presto, ma soprattutto era un DJ da paura per tutte le situazioni. Adesso starà suonando con la sua console lassù e io voglio abbracciare il grande DJ Ciccio Ciccio, il mio grande amico Andrea Franchi di Loreto a Prutino, dedicandogli questa nuova puntata, questo nuovo viaggio notturno di Super Soul. Ciao Ciccio, grande Andrea, the big DJ, un abbraccio.

E tutti quanti noi solitamente salutiamo il grandissimo Marvin Gaye The Marvelous con la settima delle 9 tracce di questo concept album da paura, il brano intitolato Right On, dal capolavoro What's Going On. Sentite il groove di questo inizio di brano dedicato a voi, Wagyu. Benvenuti Super Soul.

9 minuti dopo le ore 23 in diretta radiofonica notturna sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start, www.radiostart.it. Sounds like freedom. Sta decollando, sta salbando, sta partendo, sta spingendo la nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte dalle ore 22.45 alle 2:15 del mattino. Chiaramente l'orario è rapportato al discorso dell'Unione Europea, ma con la web radio non ci sono confini, latitudini, longitudini, non ci sono differenze di razze, non dovrebbero mai esserci, di religioni, di lingue, di tutto. Ci siamo noi e voi, Wagyu, l'umanità, la civiltà. Peace and love, love and peace, peace and love, love and peace, peace and love, love and peace. No war, no war, no war. E invece. Per voi il finale di Right On, Marvin Gaye, The Marvelous, 1971. Motown Records, il capolavoro, What's Going On?

E questa notte vogliamo sicuramente partire con un po' di sano soul, soprattutto con un po' di sano rhythm and blues. Ancora buon viaggio, boa vida, boa noite.

E dopo il grandissimo Otis Redding con il suo capolavoro Respect, loro sono The Marques. Grandi classiconi, Wagyu. Versione strumentale da paura.

E non poteva mancare lei, la regina. Chain of Fools, Aretha Franklin, Wagyu. Tanta roba anche questa notte in apertura di viaggio. Molto soul, rhythm and blues.

E all'appello questa notte non potevano mancare i grandiosi Sam & Dave. Ci siamo regalati questo gran bel brano carico di groove intitolato You Got Me Humming. E in arrivo la versione beatlesiana bellissima di Hey Jude del grandissimo Wilson Pickett. Ancora buon viaggio, Wagyu. Boa vida, boa noite.

E all'appello questa notte non poteva mancare in questo inizio di viaggio molto soul il grandissimo Eddie Floyd con il brano Raise Your Hand. Lui è Rufus Thomas.

bellissima versione di questo capolavoro on Broadway, ce la siamo regalata con i The Drifters. Proseguiamo questo grande viaggio di questa notte, Wagyu, con il grande Joe Turner, il brano intitolato Flip, Flop and Fly.

CC Rider è il titolo del brano del grandissimo Chuck Willis. Wagyu. Chuck Willis.

È su questo grande capolavoro della regina del soul e del rhythm and blues, la straordinaria Aretha Franklin, siamo entrati nel nuovo giorno e quindi abbiamo dato in diretta il benvenuto a sabato 26 settembre 2026, sempre sintonizzati sulla puntata numero 410 di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, lo Spartaco Superanima Show, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali on digital web della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start, www.radiostart.it. Sounds like freedom. E ogni tanto capita che ci regaliamo delle puntate totalmente dedicate al soul e al rhythm and blues. Buon viaggio, boa vida, boa noite. The Mark Case. Philly Dog.

grandi classici Wagyu. Solo su Radio Star. E non solo il venerdì notte. Provare per credere. Parola di Sparta.

È il grandissimo Otis Redding, ce lo siamo regalati con il capolavoro Shake. Anche Otis non può mancare mai in un viaggio notturno tutto soul e rhythm and blues. Rufus e Carla Thomas.

18 minuti dopo la mezzanotte in diretta notturna sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start. Parte anche questa notte la rubrica nella rubrica Lo Spazio nello Spazio Animal House. E la prima notizia ci viene dagli amici di Greenpeace, soprattutto la sezione italiana. 500 chilogrammi di rifiuti li abbiamo raccolti dalle nostre spiagge. In occasione del World Cleanup Day abbiamo passato una giornata a ripulire le nostre coste e a pesare i rifiuti raccolti. Un'azione concreta resa possibile solo da chi sceglie di stare dalla parte del pianeta. Abbiamo passato una giornata in spiaggia con guanti, pinze, sacchi e bilance. Ma non per una semplice azione di pulizia, ma per vedere da vicino quanto è grande il problema dell'inquinamento da plastica che minaccia il nostro mare. In occasione del World Cleanup Day, i volontari e le volontarie di Greenpeace sono scesi in campo insieme alle comunità locali da nord a sud dell'Italia. Genova, Pesaro, Ostia, Lago di Bracciano, Viareggio e Torre Vado in Puglia. A Torre Vado siamo andati anche sott'acqua grazie alla collaborazione con il Diving Service. Alla fine della giornata abbiamo pesato tutto quello che avevamo raccolto, oltre 500 kg di plastica e rifiuti, circa 300 kg a Genova, 100 kg sul Lago di Bracciano, 30 kg a Viareggio, 26 kg a Ostia, 31 kg sulla spiaggia di Torre Vado e circa 50 kg direttamente dai suoi fondali. Abbiamo dunque messo le mani sulla plastica, nella plastica, l'abbiamo raccolta e portata via dalle nostre spiagge. Ma quei 500 kg ci raccontano anche qualcosa di più. Quanto è grande ciò che non vediamo. Serve dunque un movimento di persone che scelga di sostenere questa battaglia nel tempo. Potremmo e vorremmo quindi provare a programmare al meglio le nostre attività, pianificare le spedizioni e le investigazioni con maggiore anticipo, investire nelle battaglie che richiedono più tempo, entrare in azione nei momenti decisivi. Perché le grandi battaglie per l'ambiente non si vincono soltanto reagendo alle emergenze, si preparano, si costruiscono e si portano avanti fino in fondo. La verità fondamentale è che la plastica che vediamo è solo la punta dell'iceberg. Bottiglie, imballaggi, frammenti e oggetti di ogni tipo erano lì davanti ai nostri occhi. Ma una volta raccolti, il problema non scompare. Restano le microplastiche e le particelle disperse nell'acqua, nei suoli e persino nell'aria. Tutto ciò che non possiamo vedere ma che continua a essere presente nell'ambiente. Ogni anno circa 11 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli ecosistemi acquatici, una quantità equivalente a circa 2200 torri Eiffel. Il Mediterraneo è particolarmente esposto, contiene appena l'1% dell'acqua degli oceani, ma arriva ad accumulare fino al 7% della microplastica globale. E gli effetti sono già visibili sugli animali che lo abitano. Oltre l'80% delle tartarughe del Mediterraneo occidentale ingerisce rifiuti, mentre circa il 50% dei capodogli spiaggiati in Adriatico presenta tracce di plastica nello stomaco. E dunque ripulire non basta. Scendere in spiaggia e raccogliere i rifiuti è importante, è fondamentale, è importantissimo. Ci permette di intervenire concretamente e soprattutto di vedere con i nostri occhi le conseguenze dell'inquinamento. Ma non basta il tempo di tutta una vita per raccogliere la plastica che continuiamo a produrre. Per questo stiamo lavorando anche per intervenire all'origine del problema. Chiediamo di ridurre la produzione di plastica vergine, superare progressivamente il monouso e obbligare le aziende a ridurre gli imballaggi e offrire alternative come i prodotti sfusi. Never running in the streets and leaving me alone.
E proseguono gli amici di Greenpeace Italia, perché raccogliere ciò che arriva sulle nostre spiagge non può essere l'unica risposta. Ora serve un accordo globale, la plastica non conosce confini. Per questo serve una risposta internazionale. Nel 2027 riprenderanno i negoziati delle Nazioni Unite per un trattato globale sulla plastica. Un'occasione importante per stabilire regole comuni che riducono la produzione di plastica, limitino quelle usa e getta e responsabilizzano le aziende. Noi di Greenpeace Italia seguiremo e monitoreremo i tavoli negoziali per chiedere sempre, soprattutto, regole capaci di ridurre davvero la produzione di plastica e fermare il problema alla fonte, perché 500 kg raccolti su qualche spiaggia possono sembrare tanti, ma la vera sfida è fare in modo che quei rifiuti non arrivino mai sulla spiaggia. E per riuscirci dobbiamo continuare ad agire sul campo, nelle piazze e dove vengono prese soprattutto le decisioni.

Seconda e ultima notizia per questa notte nell'ambito di Animal House dagli amici di Greenpeace. Abbiamo già appunto trattato questo annoso, tragico, veramente sembra irrisolvibile problema delle plastiche, delle microplastiche. Dagli amici di Greenpeace passiamo ai grandiosi amici di Emergency. Guerre che si moltiplicano, diritti che arretrano, un pianeta sfruttato oltre ogni limite. Qualcuno dice che è inevitabile, che questa è la nostra storia, ma la storia cambia quando qualcuno sceglie. Oggi dunque viviamo una crisi profonda del senso e delle regole del vivere comune. Il riarmo cresce sempre di più ovunque. La guerra torna a essere considerata una risposta inevitabile. Il linguaggio della politica stringe sempre di più lo spazio del dissenso, della complessità e della pace. Ignoriamo i principi fondativi della nostra convivenza civile a partire dall'articolo 11 della nostra Costituzione italiana, che dice una cosa appunto bellissima: l'Italia ripudia la guerra. When I first met you, darling. Il coraggio oggi sta nel difendere i diritti di tutti, prendere posizione, ascoltare le storie di chi cura sotto le bombe, di chi attraversa i confini per sopravvivere e di chi obietta e si oppone alla logica e alla pratica della guerra. Nei tre giorni del Festival di Emergency, il 4, 5 e 6 settembre, protagoniste sono state le scelte coraggiose. Cosa significherebbe oggi investire sulle persone e non sulle armi? Cura, diritti e obiezione. Nella tre giorni appunto del congresso di Reggio Emilia, che si è tenuto il 4, il 5 e 6 settembre di quest'anno, poche settimane fa, pochi giorni fa, insieme a voci della contemporaneità abbiamo dato corpo a una verità fondamentale. La ricerca della pace non è un'utopia sentimentale, è l'unico progetto realistico se vogliamo garantire la dignità di ogni essere umano. Si tratta di decidere che tipo di umanità vogliamo essere. Siamo noi la possibilità di cambiare rotta. Siamo noi la specie che può scegliere di non distruggere se stessa.

Quasi 29 minuti dopo la mezzanotte, con queste due notizie provenienti dagli amici grandiosi di Greenpeace e di Emergency, si chiude anche per questa notte lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire che Così parlò per voi nell'ambito di Animal House, Così parlò per voi nell'ambito di Super Soul, Così parlò per voi nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, appunto Spartaco Super Anima, DJ e speaker, speaker e DJ, parola di Spartaco.

Da Carla Thomas ritorna il grandissimo Wilson Pickett. Mustang Sally.

E anche questa notte stiamo lasciando viaggiare e soprattutto parlare la magia sonora. La magia della musica, Wagyu, la magia della musica. Loro sono The Clovers.

E in questa notte molto soul, non poteva mancare la straordinaria, grandiosa Mary J. Blige con il brano intitolato Mary Jane. Ancora buon viaggio, Wagyu, boa vida, boa noite, sempre sintonizzati sulle frequenze digitali on digital web di Radio Start. Sounds Like Freedom, Super Soul, puntata numero 410, lo Spartaco Superanima Show in replica questa domenica, domenica prossima, domenica 27 settembre dalle ore 13 in poi.

0: e ci siamo regalati i grandiosi Soul for Real con il brano intitolato Let's Stay Together. In arrivo sempre sul binario zero di Radio Start, Shaquille O'Neal featuring Bobby Brown, il brano intitolato Age of Night e tanta roba Wagyu come sempre il venerdì notte.
1: As I look up in the sky, my mind starts tripping, a teardrop, my eyes, my eyes.

Davvero un gran bel brano questo Down With This della grandiosa Charisse Arrington. Proseguiamo questo grande viaggio, Wagyu. Tanto soul, R&B, new soul.

E nel 2005, esattamente 21 anni fa, i grandiosi The Black Eyed Peas pubblicavano per la etichetta discografica Interscope Records il loro album intitolato Monkey Business. Ci regaliamo un po' di brani in questo finale di viaggio da questo gran bell'album. Questo è Don't Lie.

They Don't Want Music, Black Eyed Peas. Tanta roba, Wagyu. Super Soul. Lo Spartaco Super Anima Show il venerdì notte. Solo su Radio Start.

0: Good then.
1: All right. It's DJ Ames.

E dei Black Eyed Peas, datati sempre 2005, ci siamo regalati il brano Disco Club. Proseguiamo questo viaggio con un paio di brani per chiudere questa grande nottata di Super Soul sulle frequenze digitali di Radio Start.

E sulle note dei grandiosi Black Eyed Peas si va a chiudere anche questa nuova puntata di Super Soul, la numero 410. Appuntamento per quanto mi riguarda col sottoscritto a venerdì prossimo, primo dei 5 venerdì di ottobre, la notte di venerdì 2 ottobre, Wagyu, puntuali 22.45, si parte per altri 180 minuti di puro groove, BPM sani e garantiti, le good vibes del venerdì notte. E poi in replica la domenica successiva alle 13, rimaniamo abbracciati, mi raccomando, www.radiostart.it. Non perdiamoci mai d'ascolto. Grazie per avermi scelto, ma grazie soprattutto per aver scelto ancora una volta di stare in compagnia delle vibes della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita, per l'appunto Radio Start. Sounds like freedom. Buon viaggio, boa vida, boa noite. Marco Mann sempre sul pezzo, barra dritta, petto di cavallo, a sugo di pesce. Ciao!